kwan sarki mai girma Allah kana rabbani kai kida aikin noma na ce jama'a dai ai noma a aka jama'a da mata waki dai kaji dan kurmi canzan kwala dan kurmi canzan kwala da kanon manzani ha sai